0: Scusi, il suo la macchina per tirare fuori il contrapiede per fare accesi la capota. La macchina appena aperta lo scotolo con le gomme rossa?
1: Ma va?
0: È sua?
1: Ma va?
0: Allora gliela riporto.
1: Cicchetti tu pupa! Scusa!